Mbacke Khalifa Serigne Omar Mbacke Serigne Thiki Wagnou Serigne Abdou Razak Mbacke Ibn Serigne Modou Fatou Khari Touba Keur Niang Serigne Abdoulaye Mbacke Ibn Serigne Modou Fatou Khari ci Touba Keur Niang sonam mam Aram Mbacke bintu Serigne Modou Fatou Khari baye Serigne Diakhaté rak la nek ci Touba Keur Niang Serigne Touba Diakhaté rak nek ci Touba Lieu Serigne Modou Khouma ci Touba Darman ak Serigne Cheikh Sy nek ci Touba Lieu Serigne Modou Abdoulaye Sile ak njabot Serigne Fallou Sile nek ci Touba Moussobe ken Khadim Ndiaye ci Touba Ndamatu Aladji Khouma nek ci Touba Ndamatu Serigne Balla Gueye nek ci Touba Madiana Serigne Galas Niang ci Dakar Bo Maréchi ak Serigne Talaka nek ci Fouta mbollem nak ñu dëkk ci Touba Keur Niang soxna Astoufal di soxna Fall dëkk ci Touba Keur Niang ñoy and ci nak ak Serigne Omar Diakhaté Serigne Omar Diakhaté dom la ci Fatou Serigne Omar Diakhaté dom la ci Fatou mom Serigne Omar Diakhaté ci Touba Keur Niang la dëkk di dom ci ki Fatou ñoy taggi nak sen tal bi nekkon mak nekkon borom kër ak bay Serigne Moutalla Diakhaté Serigne Moutalla Diakhaté dal wa ñekuna altine niki dem ci Touba Keur Niang Serigne Moutalla Diakhaté mi nak tay ji lañ koy rob inshallah 11h ci suba ci baqi Touba ñang koy wajal nak ci génération ñëkke usnul map loju nak ci walu ñaan gi nenañu talata tay ji lañ koy ñaanal yalla ci Touba Keur Niang amon na 80 ans doom ñet fukat yalla nako yalla yeureum lettre baangi jaar ci Aladji Goro bi rapporta et ci Touba Ndamatum lettre tagel bo xamni ndem neex na yalla dañ ci delsuat dañ ko jang ñaar yoon Serigne Moutakha Bassirou Khalif General ko met Touba Serigne Cheikh Diaw Mansour ci Daru Khodos Serigne Bassirou Diaw Boustane Diaw Serigne Thiki Wagnou Serigne Khadim Diaw ci Touba Darmina ak Serigne Khadim Diaw nek ci Ndiawe Diaw Ousmane Gueye ci Touba Daru Khodos Mam Cheikh Niang nek ci Touba ngirenen soxna Khadige rak la nek ci Dar Rahman ak soxna Sodo Diaw rak la nek ci Dar Rahman ak Basir Yad nek ci Dar Rahman mo ñang ci karamu yalla ak oustaz Moutalla Gueye di dom nek ci Touba Sallam ak Serigne Gueye dom nek ci Diawe Basirou Gueye dom nek ci Diawe Sam Gueye di dom nek ci Diawe ño tagge Serigne Ibrahima Gueye Serigne Ibrahima Gueye ñu gott xam ci Sawru Gueye wañekuna altine dal niki dem ci Diawe neew bi nak tay lañ koy wajal inshallah 10h ci Touba Penthium Daru Binam dal ko denc tay ji ci Touba Bakhia ñaan gi tay lay don talata ci Diawe commune bu Ndiouman amono jom ñet fukat 90 ans mam Balla Diatta Khassay Touba ñaar bay fal fal lettre bi joge Serigne Moutakha Bassirou Khalif Jara ko met Touba Serigne Ismaïla Diop Nourullah Kerma Diop Sérel Serigne Khadim Diop Ibn Serigne Ismaïla Diop Serigne Mam Mor Mbacke mom Serigne Moutakha Serigne Moussa Pouye ci Touba Terre Mam Cheikh di Macky Fatou Sambou Pouye nek ci Daru Djou di Macky Fatou Serigne Bassirou Pouye ak nek ci Terre Mam Cheikh Sokhna Ndey Pouye di mak nek ci dekk bu nan Fidio Bali Baymour Pouye rak nek ci Touba Daruman Khadim ak Bassirou Pouye ñu xam ci Papa Thion di dom ci Fatou Tafa Diarra dom ci Fatou Galassa Pouye di dom nek ci Terre Mam Cheikh ak Mam Diarra Mbaye di son ci Fatou Tening Diagne son ci Fatou Serigne Abdou Pouye di mak nek ci Daw Tanzil Ndiagne Pouye nek ci Sambe Paul Bale ci Fatou Djokel Pouye nek ci Sambe Serigne Moussa Pouye mo len di tagge rakam nak Baye Sall Pouye Baye Sall Pouye Baye Sall Pouye dal nenañu wañeku do nak altiné niki dem ci Touba bo worel ke Serigne Moustapha Pouye nenañ nak tay ji lañ ko den ci 10h ci suba ci Daru Salam Baye Sall Pouye nak ak janam nenañ kon Baye Sall Pouye mi wañeku dembu ci Touba bo worel ke Serigne Moustapha Pouye tay lañ ko denc 10h ci Daru Salam Gawane Daru Salam Gawane lañ koy denc tay ji ñaan gi tay lay doon ci Touba Bobarel keur Serigne Moustapha Pouye Serigne Moutakha Bassirou Khalif General Koumi Touba Serigne Bassirou Mbaye Khalpap Serigne Matar Mbaye Kéré Serigne Thil Mbaye Khalpap Serigne Ndaga Mbaye di Serigne Thiki Wadji nek ci Kéré Serigne Bassirou Fall ci Touba borom deku keur dam ak Serigne Bara Fall di Khalpap Serigne Kodde Fall ci Daru Touba Ndamatu ak Imam Mor Fall nek ci keur dam Alhaji Sarak nek ci Touba Ndamatu Ibrahima Sall rek nek ci Pir Bousso Fall di son nek ci keur dam Ousseynou Ndiaye di Jarbat nek ci Ndiene ak Jaja Gay di Jarbat nek ci Touba Darmana Alhaji Kan Jarbat la nek ci Touba Guy Siare Alhaji Sall mo fi lettre tagge bi Alhaji Sall mo fi lettre tagge bi nena ci dekk ci keur dam nak moy tagge papam Serigne Mbacke Sall Serigne Mbacke Sall dal wañekuna niki samedi ci keur dam ñu dañ ko nak dimanche dal ci Touba Serigne Mbacke Sall dal ak ñanam tay ji lañ koy ñaanal yalla talata tay ji lañ koy ñaanal yalla ci keur dam amon na nak timrat bu manke juroom ben muy 94 ans mom tam lettre bo xamne dañ ko wara jangat ñaar yoon Serigne Cheikh Toro Mbacke Khalba Serigne Amar Fall Serigne Thiki Wagnou ko Serigne Abdou Karim Mbacke ak njabot Serigne Amar Fall Mbacke mbollem nak njabotu ba Daara Diakhaté Modou Diop di xari nek ci Daru Diop Diaga Goro Diop xari la nek ci Daru Diop Diaga ak Touba Diakhaté rak la ci Fatou Mam Seydou Diakhaté rak la ci Fatou Ndiakhat Diakhaté di rak nek ci Touba Goro Diakhaté rak la nek ci Touba Modou Khouma mom Baye Abdou Khouma di Jarbat ci Fatou mbollem nak wa cion ñu tagge Baye Mortale Diakhaté
baye mo taala jaxate wañe ko non niki dem altiné ci Touba Keur Niang ñu fassiyene ko rob tay jëg 10h ci